0: Biblioteca Nacional.
1: Fa che io canti presto le cose che sei, fammi fermare il tempo che danza tra noi, lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai.

lascia che sia respiro. Finché tu ci sei, il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare.